ara pata yipo na meke cha eti pata yipo si ko tu ko wani ko tu wani ke di ko tu yipo nko beti ni joba e ari di afo ari le o ran bara pa onyo e ohun egbe ototo le ma o ni ma ku mi le ni aji we ma o olo.

0: Ma se internazionale, un bianco, un buono, gemini.
1: I'm coming back.

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miabe wana vivi ki mi dan kodwe tibe. Novi toninyo, kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, nyi wana reki puna mputo. Agbe mi nya onu, vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nya wezo vado novi toninyo bi wana. Ona ke misina yoda siya yoda le ndoga di kamea. Ibe gami ibi vado. Ibe ki ninyo ne, mi puna mposo po mi ve nyanti. Ibe puna mposo awedo mi be, enya ulo mti. Ibe we come be talk boa and want him upon Poso, be no vidi basodini, imi.
0: Father Kevin and me, Pamisan, who do we had all lao? La promilega popoleca, beadi do do me, who do? Dania vovo, abbe, a strong lady, allo, cado do me, lady la pofido, a dobe yao, bakudo, bubu, eh, ole togo, allo duta, do joa, vamia sro, afforded in you, bakudo, had to make benono, namia be.

0: una serie internazionale, un bianco, un buono, gemini. Ehi,
1: sono
0: comune, ho cerco di usare.
2: No,
0: guys, I'm coming back.